0: Pronto.
1: Ciao, buongiorno, parola.
0: Ciao,
1: buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno, parola. Ciao, buongiorno